0: 7 FM.
1: Mi sa come dovevi che da gosa.
2: Doce Sinekil, che con anche dall'ora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe right here on Hot.

0: e sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway sede su tre substance di mas nuovo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor che nunca, llenaco un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up a game, unicamente na Subway.
1: Sigurabo Cas ku Enya. Awoden temporada di Horkan, Sigurabo Cas kontra inundasyon di awa, kandela, lamper, e of explosion, rescate, expertisio, of otro riesgo nang manera kiebro of robo. Enya tin tres pakete fasil pa boskohe i protehabo hogar. Pakete nang bases, flexibel, e ideal. Sigurabo Cas, abemes ku Enya.
2: Heart Radio.

0: può essere su tre substance di mas nuovo, crafted che tocchi italiano, purvei hot shot italiano, per amante di picante, e ultimate BMT con mas sabor che nunca, e nacco un mix di ham, pepperoni con salami, of by all out che creamy chicken bacon alfredo, no Subway series italianos nuovo, chef crafted greatness in cada mordi, level up game, unicamente na Subway.
1: Heart Radio.